0: Io canera.
1: La tromba.
2: La tromba.
1: La tromba. La tromba.
3: La tromba.
1: Ah, la tromba. La tromba.
3: Scusa, ma che radio è?

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

lascia lente le briglie del tuo ipogrifo o astolfo, e sfrena il tuo volo dove più ferve l'opera dell'uomo. Però non ingannarmi con false immagini, ma lascia che io veda la verità e possa poi toccare.

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto de gustibus.
3: Ah, pomme de jam.
4: Com'è?
3: Pomme de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come no, in a bit.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Abbiamo perso la memoria del XV secolo.
1: Quindicesimo, il abbiamo secolo perso. Perso il memorio, secolo abbiamo quindici. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Abbiamo XV secolo. Ladies and gentlemen, abbiamo perso il XV.
2: Sì!

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

0: bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Ehi
1: tu! Stai ascoltando lo streaming.

0: Giacomo Anciu, Gianga Biani, Gian Scudieri, di un tempo che non è più ieri, per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri, su Radio Stacchio, c'è Ducati, growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15, sulle frequenze del buon Bartolomeo, Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro,
1: bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Caracabay, punk rock.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è d'arte.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltela.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Rebaltela!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: un po' di tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma

0: raccontino di Lansdale.
1: Io cagli sbirri.
2: Boh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti. Mani in alto. Tu col borsone. Metti giù lentamente quel cazzo di libro. Ti tengo sotto tiro. Non fare cazzate.
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Eccoci qui.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Ce l'abbiamo fatta. Grazie. Ci abbiamo fatto numerosi problemi tecnici. Non erano numerosi, ma in realtà era solo una molto più complicato del previsto. Per fortuna che Morpheus è giunto in nostro soccorso e ci ha guidato con la pillolina colorata verso l'uscita dal tunnel. Va bene, per cui adesso il povero Morpheus sarà molto più stanco di noi, ma anche noi, il nostro cervello si è sciolto abbondantemente, per cui vi leggeremo una sola cosa e poi andremo a fare dei nanni.
1: Una speed puntata.
0: Una speed puntata, senza speed. Perché per fare la speed delle poste devi pagare 6 euro adesso, una volta era gratis, invece adesso così. Comunque vabbè, vi leggiamo solo questa cosa, giusto perché è uscita nei giorni scorsi e non se ne sapeva nulla, di questa ennesima 270 bis contro i compagni a Genova fatte dalle solite merde, e di cui è uscito un comunicato appunto nei giorni scorsi, qui vi leggiamo questo che era importante leggervelo, e il resto le nostre simpatiche voci le sentirete giovedì prossimo alla solita ora. Nella giornata di sabato 9 maggio alle 12.30, nel pieno della adunata degli alpini che c'è stata a Genova in quei giorni là, una decina di carabinieri, due in divisa, il resto in borghese, sono entrati in casa di due compagni con un mandato di perquisizione indirizzato ai due, con un'accusa di imbrattamento per una scritta «Alpino molesto, stai attento» e il furto di uno striscione che diceva «Passano gli alpini di Cantore», per il quale non è nemmeno stata posta querela. Questi simpatici signori sono inizialmente entrati con il pretesto di cercare i materiali inerenti a questi fatti, ma vedendo la distro, gli opuscoli, poster e volantini antimilitaristi, sembrerebbe che si siano lasciati ingolosire. Dopo svariate chiamate al PM di turno, hanno deciso di mettere a sequestro tutto il materiale stampato, tutti gli apparecchi informatici, smartphone, computer, hard disk e pure la stampante. L'ennesima volta che viene presa di mira la stampa anarchica. Infatti, avendo analizzato il materiale sequestrato, una perquisizione per imbrattamento si è presto, dopo 8 ore di questura di Ocan, trasformata in un'indagine per 270 bis in concorso, associazione con finalità di terrorismo e sovversione dell'ordine democratico, 414 istigazione a delinquere, eppure per ricettazione per il ritrovamento di un cartello stradale per le due persone iniziali, per due altre persone che si trovavano ospiti in casa e perfino per un'amica che con un pessimo tempismo stava passando a prendere un caffè. L'accusa di 270 bis viene giustificata, oltre che dalla presenza di materiali informativi di matrice anarchica, anche dal ritrovamento di una tanica di benzina nel bagagliaio di una macchina che, incredibilmente, va a benzina, che a parole loro conferma l'ipotesi di iniziale, conferma l'ipotesi di iniziative concrete e violente e non solo mere proclamazioni di intenti. Questo si inserisce nel quadro generale di quello che stava succedendo a Genova quel fine settimana, ossia la 97esima adunata degli alpini, per cui si stimava l'arrivo di circa 400.000 alpini. Sono comparsi a macchia d'olio accampamenti militari, esposizioni di macchine da guerra e tricolore ovunque, che ancora sventolano sulle strade. Per questa occasione la nostra cara sindaca Silvia Salis ha interrotto, ma solo temporaneamente, il decreto anti-movida, che da 3 anni non permette di bere e viverci i vicoli se non intorno al tavolo di un bar. Non sapevamo che per viverci tranquillamente in compagnia alle strade del centro dovessimo indossare una penna nera o ancora meglio cantare faccetta nera, cosa successe varie volte in questo allegro fine settimana. Tutto ciò si inquadra bene nella città di Genova, che sempre di più punta a diventare uno snodo cruciale dell'apparato bellico europeo, con l'espansione del porto e della rete ferroviaria, la presenza di stabilimenti di Fincantieri e della Leonardo S.P.A. col suo supercomputer, usato per la sorveglianza interna e dei confini, come negli scenari militari. Ciò che è accaduto durante quella giornata non è un caso isolato, si dimostra coerente con le politiche repressive dello Stato che, decreto sicurezza dopo l'altro, mirano a sopprimere qualsiasi tipo di iniziativa o condivisione di pensieri e pratiche che possono contrastare l'illusione di pace sociale che cercano di propinarci mentre tutto intorno a noi dilagano guerre, genocidi e la sempre più evidente distruzione del nostro pianeta. Se davvero il nostro informarci, agire e il semplice organizzarsi assieme, perfino passare a prendere un caffè a casa degli amici, può portare ad un'accusa di associazione con finalità di terrorismo, ci sembra sempre più importante continuare a incontrarci per diffondere le nostre idee e le nostre pratiche. E questo appunto, vabbè, era il comunicato, e quindi niente, diamo la nostra solidarietà ai compagni e la compagna indagati a Genova. E auguriamo alle solite merde una rapidissima vita, come una scintilla nella notte.
1: Una speed vita.
0: Una speed vita, esatto, però senza il divertimento che potrebbe dare la speed. E quindi va bene, questa puntata di Rienadir finisce così, con la nostra solidarietà ai compagni e basta. E non è finita qui, in realtà, non è vero. E vi diamo un appuntamento, visto che è un programma che guarda la Francia. Nostro paese di salvezza
1: E di origine.
0: e di origine, ah, non ci sarebbe anche l'altra stronzata, vabbè, riguardo la Francia, vabbè, e di origine, in seguito alla cazzo di famosa legge lì contro i minchia di Free Party, bla bla bla, che stanno facendo e di cui vi stiamo aggiornando e tenendo costantemente informati ogni giovedì dopo l'altro, praticamente la Maraietta. Ha deciso di fare delle manifestazioni per la difesa della cultura dei free party e in svariate città che si snoderanno tra il 30 maggio, il 31 maggio, il 6 giugno e il 13 giugno in una valanga di città differenti. E intanto vediamo quelle del 30 e 31 maggio, in particolare il 30 maggio ad Angoulême, a Caen, a Dijon, a Montpellier e a Nevers. E vabbè, se andate a cercarlo, ci sono anche le specifiche di dove iniziano le varie manifestazioni. E il 31 maggio a Marseille, al vecchio porto. Questa ve la dico alle 13. Allora, ve le dico tutte. Il 30 maggio ad Angoulême, alle 14 alla Gare, a Caen alle 13:30 al Devin-les-Cargots, corso Caffarelli. Che probabilmente era un italiano immigrato in Francia.
1: Caffarelli.
0: Caffarelli, a Dijon alle 11 del matin à Place de la République, a Montpellier alle 14 ore all'Hôtel de Ville, a Nevers alle 14 ore alle Maison de la Culture. E boh, e a Marseille il 31 il giorno dopo, così potete farvi il 30 e anche il 31, e se riuscite anche a spostarvi, forse riuscite anche a girare dalle varie città, perché la Francia comunque, vabbè, ci si sposta sempre un sacco per andare ai techno in Francia, a fare miliardi di chilometri. E va bene, e quindi magari riuscite ad andare anche il 31 maggio a Marsiglia al 13 al vecchio porto. Noi la finiamo qui, per Dio, e niente. Vi lasciamo questo
1: Buonanotte.
0: simpatico pezzo. Buonanotte. Tante belle cose, tranne a chi ci vuole male e a chi
1: E
0: vuole
1: chi vuole
0: male i
1: male agli
0: nostri
1: altri.
0: amichetti. Andate a fanculo, stronzi. Ciao.
2: Sul mar va per giorni con i bamberci.

Noi non distruggiamo l'eretico perché ci resiste. Fino a quando ci resiste, noi non lo distruggiamo. Lo facciamo diventare uno di noi, prima di ucciderlo. Rendiamo perfetto il suo cervello, prima di annientarlo. E poi, quando non resterà che dolore e amore per il grande fratello, noi ti cancelleremo dalla storia.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

e quel cazzo di gatto che qui sopra di me continua a miagolare, solo io so il perché. Lui è in calore, vuole chiamare con la micetta grigia le palle svuotare, io invece si doppa, riposo lì nel letto, giro e poi rifletto, che cazzo sul letto, apro gli occhi, il mio graffito lì sul muro, non si vede ancora il sole, e spero in un futuro, e il micio continua, con gli il suo racconto, io ormai sono in piedi, il doppio è già pronto, mi lavo una mano e poi con quella lavo l'altra, con tutte e due la faccia, la cosa è molto scaltra, la colazione è fatta, e io lo sono fatto, saluto vicino, apro portone, accendo lo spino, via azione, la rappa incomincia, e comincia qui il doppone, vieni qui anche tu, dai, aspetta la porzione di rime, di note, di metriche artistiche, tagliando con la fantasia, non c'è nulla in critica, c'è chi fa la politica, io rappa, questo è troppo, ed io dopo, hai capito, no, cosa è successo? Il gatto che rompe i coglioni sul tetto, miagola, mi fa svegliare, e io cosa faccio? Esco, senti che succede, paura, passeggio per Torino e vedo la pula che ulula, che mi ricorda il gatto, chissà se ancora miagola, chissà se il seme cresce, chissà se tondo il mondo, quando essere la mia rappa e io in fondo la diffondo, di colpo mi ritrovo, quando tanta troppa gente va via finta, folla, folla, folla, onnipotente, prepotente, ma che non si sente quando serve veramente, se arriva, sarà stupefacente. Non osserva niente cene, sono troppo in giro, troppo e troppo a mettere trappole e tu sei sotto tiro, puttato, osservato, chiamato, drogato, ma te spiro di me, ti sta mai cagato. Sirena, frenata, precedenti per Guisa, con me che ridi, Giorgino e DJ Digia, più una giosta di 40 grammoni e pure un'altra, con sopra quei due coglioni, e meno male che stavolta è passata.

Ma mi sono fermato, l'ho fermato, l'ho giurato. E con un secchio d'acqua l'ho mancato. Sei scappato, sei girato e rigirato. E dalla fine lo sai, alla fine lo sai. Pare pure abbia parlato. E qui un fatto strano di colpo succede. Chi non è più a caciccio e mi sa che non ci crede. Il gatto un'anima, cuore e sentimento. Animo anch'io ed è per questo che lo

0: sto facendo di ok? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

stare bene come viene, sbri senza fine, io va così, ci 24 ore non stop, garantito vivo solo hip hop, quando arrivo sopra il beat in un mix, hardcore con la tripla X, X, negazione, mo checks, per svoltare questo tipo di situazione, in un mondo che è trash, come Slash, allucina come il flash, va di moda il cash, metti 100 lire, scegli la canzone.

0: Il punk rock!
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima!
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche!
2: E sound hip hop dalla calda caglia messicana!
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Croc!

0: Grazie. Questo prossimo pezzo trae spunto da un fatto successo nel 1920, cioè quando un artista, un dadaista di nome Apple, dirottò una nave tedesca regalandola ai russi che avevano appena fatto la rivoluzione. La portò ad Odessa, i russi fecero una grandissima festa, fecero saltare sia la nave sia i tedeschi, e questo pezzo si chiama La mela di Odessa.
1: Tutti il raffreddore.
2: Ci siamo presi Radio Eustachio.
3: Ma che dov'è?
4: Radio Eustachio, api, e poi stai male.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
5: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Buongiorno a tutti da Verona, questo è Radio Stacchio. Oggi il Ponte Radio è la seconda puntata che parlerà di carcere e CPR. Ci ha anticipato la puntata di Radio Onda Rossa di settimana scorsa, era il 15 maggio e si è parlato giustamente di Palestina e prigionieri palestinesi. A questa puntata vorremmo parlare un attimo delle voci di chi segue delle lotte anticarcerarie qua sul territorio veneto. E quindi avremo un contributo da parte di compagni di Venezia, dell'Assemblea Anticarceraria, un contributo da Forlì, che questo lunedì è stato fatto un presidio recentemente fuori dal carcere, un contributo dall'Assemblea del Friuli e di Trieste, anticarcerarie contro la repressione, e passeremo poi al tema del CPR, perché dopo l'annuncio appunto che per ogni regione la Meloni vorrebbe costruire un CPR, in Trentino è nato il progetto della costruzione di un carcere, che un CPR, che è un lager sostanzialmente, entro il 2026, una roba molto rapida e molto veloce. Vedremo anche come vanno cercando questa rapidità. Sentiremo una compagna dal Trentino che ci parla di questo progetto e non solo, seguiremo un pochino delle riflessioni sul CPR, su quello che vogliono costruire a Castel Volturno, che ha un'impostazione molto panottica, e infine due parole sui confini europei, perché tutta la questione dei CPR diciamo che va a braccetto con una gestione e una politica dei confini che si sta sviluppando, che non è una novità. Dal 2013 con Mare Nostrum vediamo degli interventi militari e dei governi in generale europei sul Mar Mediterraneo, e vedremo questo come andrà anche a interferire un po' sulla questione dei CPR, come quelli in Albania per esempio. Infine, siccome sono tutte voci da fuori, da chi ovviamente lotta perché queste mura crollino e che non restano nient'altro che macerie, faremo anche un piccolo excursus di una voce da dentro, cioè la questione delle morti nel carcere di Modena e nei trasferimenti nel 2020, una strage che non si è dimenticata e anzi che attraverso il coraggio di qualcuno che ha vissuto questo dall'interno si è riusciti ad avere anche uno scritto e una testimonianza da dentro su quanto è avvenuto. Cercheremo di dare spazio anche a questo tema con una compagna che fa parte della rete di solidarietà, che ha aiutato insomma questo scritto a emergere dal carcere, a fuoriuscire e a diffondersi. Noi ci prendiamo ancora 2 minuti con uno stacchetto musicale e poi sentiremo subito l'audio del contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia.

0: Allora, sì, intanto un saluto a tutte e a tutti e volevo ringraziare, insomma, per l'opportunità di raccontare quanto accade attorno alle carceri veneziane e a quello che facciamo come Assemblea Anticarceraria 13 aprile. Partirei dunque con una premessa di carattere territoriale. Ovvero per raccontare che il carcere maschile, in particolare il carcere di Santa Maria Maggiore, è un carcere che, a differenza delle prigioni di nuova costruzione, è ancora ben innervato nel tessuto urbano, è a pochi passi da Piazzale Roma, che è la porta di accesso della città, a pochi passi da Santa Marta, che è un quartiere popolare, è comunque in una zona attraversata tutti i giorni da un flusso di lavoratori e studenti universitari, insomma, che fa sì che sia un luogo un po' meno isolato di altri. E per questo è sempre stato abbastanza facile comunicare con chi è dentro. Ci sono delle grosse finestre che si affacciano direttamente sulla strada, sulle calli che ci sono sotto. E quindi anche avere informazioni di prima mano su cosa sta succedendo e anche su quello che succede quando, diciamo, la misura è colma e i detenuti danno via a proteste, a rivolte, spesso anche abbastanza violente e significative. Le ultime in ordine del tempo sono datate 2020 con il Covid, ma ce ne sono state parecchie anche dopo, e quindi risulta anche relativamente facile organizzare presidi di solidarietà e intervenire, insomma, in caso succeda qualcosa. Questo per spiegare che appunto è ancora un'anomalia nel contesto urbano veneziano, in una città comunque che è sempre più dedita al turismo e in cui si. Una città dove che si trova svuotata delle sue funzioni fondamentali, però comunque persiste questa appunto anomalia del carcere nel centro storico. Sì, questo lo dico anche per situare al meglio il nostro intervento, che copre temporalmente gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma che appunto si pone in continuità, almeno ideale, con tutta una serie di manifestazioni di solidarietà e di vicinanza che si sono date, insomma, negli anni scorsi, da almeno 15 anni a questa parte, direi, e che hanno accompagnato anche dei momenti di rivolta e di insubordinazione piuttosto significativi. Carcere di Santa Maria Maggiore, che è appunto la casa circondariale maschile di Venezia, si trascina dietro dei problemi da molti anni, che sono sempre gli stessi. Primo su tutti, quello del sovraffollamento. C'è una capienza massima dichiarata di 270 detenuti e a fronte di più di 340-350 reclusi che non scendono mai. E questo porta a cascata ad avere tutta una serie di situazioni come tensioni fra i detenuti, tensioni fra detenuti e guardie, una scarsità di igiene permanente, epidemie di scabbia, di cimici dei letti che ci vengono segnalate continuamente e una cronica mancanza di servizi ausiliari, diciamo che sono quelli che magari possono alleggerire un pochino la quotidianità di una detenzione che tutti ci raccontano come molto molto pesante. Oltre a questo, nel solo 2024 ci sono state 4 morti all'interno delle mura del carcere, tutte avvenute in circostanze poco chiare o comunque con degli episodi che presentavano diversi punti oscuri. E sono continuamente segnalati abusi e pestaggi da parte delle guardie, nonostante ci sia una direzione che si voleva illuminata, in quanto avrebbe aperto appunto il carcere a delle partnership con il mondo del lavoro e della solidarietà cittadino, che significa trovare due o tre detenuti che vanno a lavorare allo sportello del CUP dell'ospedale, piuttosto che uno barra due detenuti che vanno a lavorare per il patriarcato veneziano. E questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa, e anche questa una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali, ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana e che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi, di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini, quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi insomma è vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, è quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro meno conflittuale e meno disponibile, diciamo, a battersi anche per avere delle condizioni quotidiane che siano al limite della decenza. Questo ovviamente non perché sia cambiata la classe rinchiusa dentro le galere, ma per tutta una serie di provvedimenti e abbonimenti che sono stati fatti e portati avanti a vario titolo negli ultimi anni, oltre al fatto che comunque per una, secondo noi almeno, mancanza di presenze costanti fuori e anche di lotte degne di questo nome all'interno delle carceri, forse è venuta però più o meno anche l'idea stessa di una possibilità di lottare, se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile, che segna abbastanza il passo, con delle lodevoli eccezioni, ovviamente. Cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche a rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare insomma all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che insomma in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca, una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile. È un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze. Un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato. Un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico, e quindi diciamo, gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non, ovviamente non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario. Tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella e colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura. E ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio, la prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita, e quindi sì, ecco, fa abbastanza pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro, e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza ai reclusi di Santa Maria Maggiore, come alle ragazze recluse alla Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in piedi una rete di amici, parenti, solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, e oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede, in particolar modo in una città come Venezia che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza, che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito molte, moltissime testimonianze che vanno in questo senso e conoscendo insomma la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento, il fatto di svangarsela da soli il più possibile, è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro, e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per, insomma, portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale e ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino adesso.
2: Sì, abbiamo aperto la puntata con un pezzo dei Chauncey, un gruppo, un quartetto di Cincinnati, from Ohio, che portano avanti questo garage punkettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po'
1: Bello.
2: dispettoso nei testi, simpatico, ironico, infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti, andiamo ad ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore, molto politica, di origini libanesi, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo l'accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì che ci racconterà alcune cose di un impegno anticarcerario in quella città.

0: E torniamo in onda su Ponte Radio, è il 22 maggio, sono le 13:29, abbiamo ascoltato un contributo dall'Assemblea Anticarceraria di Venezia. Adesso siamo in collegamento con un compagno da Forlì. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Ciao e grazie di essere qua con noi. E
1: Ma di che, grazie a
0: niente,
1: voi.
0: volevo anche chiederti appunto due parole sui vostri territori, la vostra lotta e come procede, come sta andando.
1: Sì, grazie. Allora, io chiamo da Forlì, faccio parte del collettivo Samara che da qualche anno fa cose a Forlì, diciamo così. Sì, a Forlì abbiamo un carcere vecchio stile, quindi nel cuore della città, proprio all'interno della rocca di Ravaldino. Diciamo che è una sorta di castello dove è stato anche negli anni passati, fino all'Ottocento, ha visto appunto Caterina Sforza abitare in questa rocca e diciamo che negli anni appunto è diventata carcere. Negli anni 70 c'era anche un istituto minorile ed ora il carcere ha quattro sezioni principalmente, una ordinaria maschile, una femminile, una sezione protetti promiscui, una sezione per detenuti dimittenti e una sezione di detenuti che escono per il lavoro, diciamo così. È un carcere vecchio stile, quindi comunque stanze piccole, anguste, non è climatizzato, quindi d'estate ha un gran caldo, d'inverno un gran freddo. Le sezioni, ce n'è una che è chiusa perché è in agibito, con vari problemi strutturali dovuti anche all'alluvione di 3 anni fa, e della quale non hanno poi fatto nulla, anche perché a Forlì c'è in progetto la costruzione di un nuovo carcere, quindi un carcere vecchio, un nuovo stile, in campagna, lontano dagli occhi e da tutti. È un progetto che è iniziato nel 2008, i lavori non sono ancora finiti, perché nel senso di ogni, ma secondo loro dovranno finire tra 2 anni, ma questo non si sa. E il carcere attuale prevede 150 posti per i prigionieri, di cui una ventina donne, sezione femminile. Ovviamente sono posti, c'è cioè, sovrannumero a Forlì come in tutte le carceri d'Italia, e il nuovo carcere prevederà 250-300 posti per detenuti con 100 istanze, dicono. Ecco, diciamo, queste sono un po' di nozioni tecniche per vedere un po', capire un po' la situazione che abbiamo qui a Forlì. E appunto noi da qualche anno abbiamo ricominciato a fare presidi regolari sotto il carcere perché niente, un compagno di una nostra compagna è finito dentro e quindi per portare solidarietà a lui, ma non solo, diciamo che abbiamo ricominciato con un po' di regolarità a essere appunto sotto le carceri con l'impianto, la musica, a lasciare un indirizzo al quale ultimamente ci scrivono in pochi, però comunque cerchiamo di avere questo contatto come spesso si fa con l'interno, per riuscire appunto un megafono fuori su quello che succede dentro, ecco, diciamo così.
0: Riuscite ad avere una comunicazione con chi è all'interno del carcere, dico fuori con i presidi?
1: Allora, quando andiamo, sì, riusciamo comunque a stare, nel senso che soprattutto questo avviene non durante i presidi, perché quando abbiamo il presidio contro i rumori della città, del generatore, dell'impianto, si fa un po' fatica e poi sappiamo che se i detenuti urlano o comunque cercano di parlare con noi vengono ripresi, vengono ammoniti, quindi non vogliamo ovviamente che loro abbiano delle ripercussioni e quindi cerchiamo magari in altri momenti, perché comunque negli anni non sono mancati appunto dei saluti sporadici, così. O quando riuscivamo ad andare sotto col megafono anche solo 10 minuti a fare un saluto, e lì si riesce comunque a comunicare perché urlando dalle finestre ci si sente, ecco. Questo avviene quotidianamente, i familiari spesso passando di lì attorno, perché appunto è una città che è nel cuore, c'è cioè un carcere che è nel cuore della città e quindi ci si gira attorno, si vede spesso che ci sono appunto familiari che comunicano urlando le parole al vento. queste succedono, arrivano. E tramite lettera, sì, non abbiamo una corrispondenza fissa, ecco, diciamo così, che sicuramente potrebbe essere importantissima, però ci proviamo, vediamo quello che succede. Il carcere di Forlì è un carcere piccolo, relativamente piccolo, dove comunque è molto di passaggio, quindi non ci sono prigionieri che hanno una detenzione lunga, quindi è molto usato per spostare, quindi non c'è anche molte persone che sono lì magari rimangono poco, poi si fa fatica ad avere rispondenza anche epistolare, almeno questo è quello che abbiamo riscontrato noi negli anni.
0: Ok, voi avete fatto un presidio recentemente, lunedì se non sbaglio.
1: Esattamente, sì, questo lunedì eravamo lì, due ore di musica e interventi.
0: Ok, è andato bene.
1: Sì, è andato bene, sì. Fortunatamente appunto avendo questo, cioè fortunatamente, sì, non è bello avere delle persone che si conoscono in prigione, però è un gancio per arrivare dentro, molto più diretto, anche solo la possibilità di questa compagna che va qui, quindi vede fisicamente altre familiari, l'invita, è un buon gancio per poter far conoscere comunque idee libertarie, anticarcerarie a persone che si vivono in prima persona il problema del carcere, ecco, perché hanno un familiare dentro.
0: Ottimo così. E avete qualche altro appuntamento nel prossimo futuro o state pensando quantomeno?
1: Sì, noi appunto ancora non abbiamo deciso la data, però un al mese vogliamo farlo almeno come presidio sotto al carcere e adesso non l'abbiamo ancora deciso, ecco.
0: Ok, va bene, allora noi intanto ti ringraziamo di questa preziosa testimonianza e continuiamo la nostra carrellata per ascoltare un po' di voci che urlano fuori dal carcere, da queste zone come le vostre. Ti ringrazio di nuovo e a risentirci allora.
1: Grazie a voi per quello che fate.
0: Grazie
1: un abbraccio.
0: Mille. Un abbraccio, ciao.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono, purtroppo la linea invece dello streaming ci è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce a ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di assemblee anticarcerarie. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine dell'assemblea anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì? Ciao,
2: Perfetto. Sì.
0: ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola giusto per due parole sulla vostra assemblea e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: Va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle. Radio, no? E per l'ospitalità. Allora, magari diciamo due cose solo di contesto e un po', e una brevissima cronologia. La regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli, Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale. Quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia e poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis a Tolmezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente e più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT, questo come quadro diciamo generale. E come assemblea anticarceraria contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non stiamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012 e proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV. E quindi, diciamo, dalla mobilitazione, in solidarietà con questo compagno, poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale, abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, anche iniziando anche il discorso, insomma, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma, era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E boh, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque, questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie cioè non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra. Non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti e anche ti danno uno slancio, come dire, ti danno una soddisfazione perché hai magari un ritorno da dentro, anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo. Come dire, c'è questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma, e non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. E E questa è una difficoltà, cioè una difficoltà, una tensione appunto che sì, che esiste, insomma. No, ecco, poi dico ancora questo per la cronologia perché è importante. Noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19. Appunto, abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della mala sanità, situazione gravissima, insomma, all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma, sì, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti. Smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il SERT, eccetera, eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre a così protestare, ma insomma mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria, abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, SERT e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione, insomma, carceraria. E non so.
1: Sì, se posso io aggiungere, no, un inciso che noi siamo un po' siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi, non stiamo ascoltando in questo momento, insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente noi abbiamo anche una trasmissione settimanale. Insomma, su una radio che ci ospita, ma comunque, quindi no, spiego, e questo per noi, insomma, andare su mezzi così domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè, ha dato una svolta. Naturalmente il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi, è capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, nostro, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato mo molto, però nel Coroneo a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di come si chiama, di allacciare nuove, insomma, a nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. Questo, magari, non so, se vogliamo, possiamo anche passare alla trasmissione, che magari,
0: Sì, che
1: insomma, non,
0: sì, esatto, che tu
1: ecco.
0: hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio. Vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
2: Sì, sì, appunto, c'è stata un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di questa, della, di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti e aver denunciato pubblicamente, quindi l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni, di tutto e di più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune
0: Assoluzioni.
2: assoluzioni in appello. Sì, uno di queste vicende giudiziarie appunto riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato sì, un'incriminazione per diffamazione aggravata. Appunto, perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti, E poi c'è stato anche un altro episodio, un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere perché era stato raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea, ammazzata nel 1979. Noi partiamo da una canzone dei Contrasto, c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, bon, che parla di questa vicenda e lì insomma avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo, è una trasmissione storica diciamo che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo, diciamo e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos lì e insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma, non hanno. Sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
0: Sì, non ci sono state rotture all'interno della radio, ecco.
1: Non ti abbiamo, scusa, non ti
0: No, dico
1: abbiamo
0: che non
1: sentito.
0: ci sono state rotture all'interno della radio, per questa.
2: No, no, non ci sono
1: No, no,
2: state rotture.
1: assolutamente. L'altra questione repressiva che è ancora in appello, invece, era per Tolmezzo, un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stata data, condannato per. Come si dice, per
2: Sì, diffamazione.
1: diffamazione, eccetera,
2: Diffamazione.
1: nel era lì però la fase insomma, delle chiusure del Covid, c'era appena stato tra l'altro un morto a Tolmezzo, insomma, per complicazioni insomma, relative all'influenza, e il compagno aveva ripreso e rivendicato insomma il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con un prigioniero che è in 41 bis, che è abbastanza noto, che è Alessio Atanasio, e lui ci aveva insomma ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione, non è il solito, non è chiaramente, è una viene sele è selezionata, no? La popolazione di Tolmezzo, nel senso che può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati. Sì,
2: Sottoproletari, sì.
1: sottoproletari sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche così, sì, persone che hanno famiglie che possono permettersi, tra l'altro, di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi. No, niente, questa era la questione repressiva, che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che si andava a puntare insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso. Quindi, insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta, tra l'altro, che si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato a pestare seriamente una realtà che normalmente non è conflittuale, con un contesto che normalmente diciamo, cioè una conflittualità bassa rispetto alle sicuramente alle metropoli, ma anche forse rispetto ad altri posti, insomma, qua vicini.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia del maschile, ma non solo, del fatto che sono carceri un po' diverse da anni fa, che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente, è una
2: Ma
0: condizione un
2: è
0: po'
2: anche, c'è
0: diffusa.
2: anche il fatto, parliamo ad esempio del caso circondariale di Udine, cioè è una, La maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, cioè c'è, in realtà c'è, ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile, è difficile, diciamo, che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto, soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè le persone con cui abbiamo contatti, cioè ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi e quindi e hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Sì, cioè noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona, se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Quindi
0: Certo.
2: sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio, i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che i parenti, eccetera, vanno a fare con i prigionieri, anche quei contatti lì non sono proprio facili, perché vengono ostacolati comunque dall'autorità. Non è che devi sempre un po' fare forzature, no? Anche per fare un
0: Certo, anche
2: semplice volantinaggio, per dire.
0: sì, e sono anche ostacolati un po', come si diceva anche fuori onda, dai percorsi delle persone, no? Sono differenziati, e cioè la difficoltà a tenere anche delle relazioni con i detenuti è dovuta anche un po' all'abilità dei percorsi delle persone, come si diceva.
2: Sì, infatti. Sì, e questo comunque è una questione, insomma, secondo me bisognerebbe, sì, sarebbe necessario, non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so, io
0: Sì, per
2: penso.
0: affrontare questo stato di cose che comunque è diverso
2: Sì,
0: da anni
2: sì.
0: fa e ha bisogno un attimo sì, di ragionamento.
2: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, ad esempio i parenti, eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre, la questione si apre, no? Non è più, cioè, la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi o si hanno anche idee diverse generali, diciamo, però.

0: c'è una. Chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una. Sì, c'è una forza e anche un'energia, una vitalità che insomma in molti casi è significativa, la cogli, è una cosa che è come la forza, c'è cioè veramente la forza degli oppressi, secondo me, cioè si sente, anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè è una, infatti è uno scambio, cioè è uno scambio importante, non è unidirezionale,
1: No,
0: chiaramente.
1: certo.
2: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche per dire le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no? Per rompere l'isolamento, eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni, diciamo, generiche come può essere la nostra qui in città, qui a Udine. Zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è cioè un ascolto attentissimo, no? Di quello che andiamo noi a proporre, insomma, il nostro sperimentare, questa provare a vedere se c'è un tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè, intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua, immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, è inutile girare intorno, quindi voglio dire, è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so, necessariamente discontinuo, ma che insomma può avere dei ritorni molto importanti, insomma non è un poverini, andiamo là, stiamo un'ora a
1: Certo,
2: mettere
1: sì.
2: musica, facciamo compagnia,
1: E questo era
2: no?
1: anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre intanto, noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
2: Lo
1: Se
2: possiamo fare solo un saluto, dato che ho sentito che
1: assolutamente
2: va
1: sì, assolutamente sì.
2: trasmette anche a Terni, naturalmente a tutta la sezione di alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare di Lenardo, naturalmente a tutta la sezione,
0: E a
2: anche
0: Juan. E
2: qua, naturalmente, boh, così, dato che c'è l'occasione,
1: ci
2: ecco.
1: uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo
2: Grazie a voi.
1: e
2: Grazie a
1: ci
2: voi. A
1: risentiamo alla prossima. A
2: presto.
1: presto. A
2: Ciao,
1: presto.
0: ciao. Ciao, ciao.
1: Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere per dargli un attimo per dare un aggiornamento. E recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e di tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma. Perché, cioè, scusate, in una ex caserma. Perché? Perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile, sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta con l'edilizia carceraria.

0: carceraria, diciamo, classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati e quindi velocizzando molto la costruzione di queste strutture. E un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate delle zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata. E sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. L'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose, l'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è l'impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia, 3 a Parma, o meglio 2 a Parma, una a Ponte Taro, in provincia di Parma, e una a Milano. E non sono quelle più vicine, ma non sono le uniche, perché essendo un colosso delle grandi opere, ha sedi in Algeria, in Camerun, in Cile, in Perù, in Arabia Saudita, in Kuwait e anche in Israele, giusto per non farci mancare niente. E non è il primo carcere che costruiscono, perché hanno già costruito un penitenziario in Francia, a Saint-Laurent-du-Maroni, e 2 in Perù, uno ad Arequipa e uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che non, cioè esatto, non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie e ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia
1: Eh
0: per
1: sì,
0: voi.
1: abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo ad ascoltare Judge, no? Humana Kairouz, dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan, libanese, che si è tanto mossa per le istanze e la lotta civile dei libanesi, palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani. E ascoltiamoli.

0: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR. Perché? Intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio. E anche perché le tematiche si intrecciano molto. Quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati, in realtà è una cosa che si sviluppa anche nei CPR. Il CPR in Albania è stato costruito con dei container che prevedono celle molto simili a quelle dei prefabbricati, cioè 4 persone per container, compreso il bagno. E ovviamente penso che non, adesso non sono sicuro, ma tavolini e sgabelli non penso che siano previsti nel CPR. Non è l'unico ad aver avuto questa struttura, diciamo, perché anche quello di Agrigento, che è stato fatto 2 anni fa quasi nel silenzio, è stato fatto proprio con i container, quindi affermando questa rapidità, diciamo, di voler costruire e mettere in piedi nuovi lager. E siamo in contatto con una compagna del Trentino per parlare della questione del CPR che si vorrà costruire lì e non solo, cioè la questione dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao, ci senti?
1: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
0: Ciao, e grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
1: Allora, sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento, dopo un accordo firmato a ottobre 2025 tra Piantedosi e il presidente della provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali un slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività, con l'inizio delle attività intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato è di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato, è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha, la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo, è stato firmato un altro accordo, sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR, è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quella di spostarlo verso l'aeroporto in una zona periferica insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piantedosi dell'apertura di 5 nuovi CPR. E tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita due parole, perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un pallatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutti questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo, che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia istituzioni totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree dovute anche ai danni conseguenti alle rivolte. Danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita che ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerate simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. E esempi di elementi simili in

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Adesso iniziamo con, come avevano già spoilerato i miei colleghi la scorsa volta, con l'opuscolo Piccolo
1: C'avete
0: Vademecum.
1: solo colleghi.
0: Piccolo Vademecum sulle misure alternative. Questo piccolo Vademecum nasce da un'idea maturata in seno all'Assemblea Milanese contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo e non, costituita allorché Alfredo Cospito iniziò il suo sciopero della fame, portato avanti con determinazione dal 20 ottobre 2022 al 19 aprile 2023.
1: È importante sapersi destreggiare fra i dispositivi e le norme che segnano tanto profondamente la vita di chi è rinchiuso e quella dei suoi cari, e questa guida è stata proprio pensata per fornire informazioni precise ed essenziali a riguardo. Pensiamo che sia uno strumento utile, ma non può sostituire l'intervento e la consulenza degli avvocati, questo va sempre tenuto a mente. Le misure alternative sono state inserite nella logica premiale, ovvero con l'intento di dividere il più possibile le persone che stanno all'interno del carcere con l'introduzione della legge Gozzini.
0: Quindi l'obiettivo di riportare qui parte di questo opuscolo è proprio per evitare che chi non ha sufficiente sostegno legale o un appoggio esterno ne rimanga all'oscuro. Vedremo nelle prossime puntate le varie forme di misure alternative, cosa comprendono, come si può fare per richiederle. Adesso ve le elenco velocemente, ma appunto le vedremo una per una nelle prossime puntate. Abbiamo l'affidamento, della messa in prova, i domiciliari, la semilibertà, il lavoro esterno, i permessi, il rinvio dell'esecuzione pena e la liberazione anticipata. Allora, la riforma Cartabia, che è stata approvata nel 2022 ma è entrata in vigore nel 2023, ha introdotto la possibilità di richiedere pene sostitutive alla detenzione solo nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di condanna. Per le pene fino a 12 mesi è possibile chiedere la conversione in pena pecuniaria, cioè pagare al posto di star dentro. A ogni giorno di detenzione ovviamente c'è un importo specifico da pagare che viene scelto in base alle condizioni economiche del condannato. Comunque, per farvi un'idea, sono tra i 5 e i 2.500 euro al giorno.
1: Per le pene fino ai 3 anni, invece, è possibile chiedere la conversione in lavori di pubblica utilità, nel caso in cui la sentenza sarà inappellabile, se ci sono le condizioni: casa, lavoro, possibilità di svolgere lavoro non retribuito presso un ente convenzionato. Quindi si tratta comunque di misure in cui è fondamentale, possedere un luogo, comunque una casa in cui risiedere e un lavoro. Quindi abbastanza classista come misura, possiamo anche aggiungere. Per le pene fino ai 4 anni è possibile chiedere la conversione in detenzione domiciliare.
0: La richiesta di questa sostituzione, deve essere fatta al momento della lettura della sentenza di primo grado. Può essere fatta successivamente solo nel caso di processi che sono andati in sentenza prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 2023. L'altra distinzione che viene fatta all'interno di tutte le misure alternative è tra i detenuti definiti comuni e i detenuti invece che hanno un reato, previsto nell'articolo 4 bis, che è particolarmente complesso, quindi, ve lo spieghiamo un pezzettino alla volta in un modo un po' sommario. Allora, questo articolo 4 bis prevede delle limitazioni diverse per l'accesso a questi benefici. I reati che rientrano dentro questo articolo li possiamo dividere più o meno in tre gruppi. Allora, il primo gruppo sono tutti quei reati relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, mafia, riduzione in schiavitù, tratta di persone simili o associazioni finalizzate al narcotraffico. Quindi tendenzialmente tutti quei reati che vanno a finire nell'alta sicurezza, AS2, AS3, e quindi in realtà pensiamo che non siano così presenti all'interno del carcere delle Vallette.
1: Il secondo gruppo di reati riguarda quelli commessi nell'ambito della criminalità organizzata, e in questo caso le limitazioni operano solo se esistono in concreto elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Si Si tratta per esempio di reati quali l'omicidio volontario, le rapine aggravate, le estorsioni aggravate, l'associazione a delinquere, lo spaccio di droga solo se aggravato dall'ingente quantità. Il terzo gruppo di reati riguarda soprattutto i reati sessuali o commessi nell'ambito familiare contro i minori, per esempio la violenza sessuale, la prostituzione e la pornografia minorile. In questo caso le misure alternative possono essere concesse solo dopo un periodo di osservazione dalla personalità in carcere, che in questo caso si tratta soprattutto degli educatori e delle educatrici, che sappiamo essere veramente pochi all'interno del carcere delle Vallette, ed è uno dei motivi anche per cui le persone impiegano moltissimo tempo per riuscire ad avere un'udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per poter ottenere le misure alternative, perché la possibilità di avere dei colloqui con gli educatori e le educatrici sono veramente molto limitate e richiedono dei tempi molto lunghi, e quindi questo va a complicare quella che è la possibilità di poter accedere a quelle che sono le misure alternative.
0: E quindi niente, la prima misura alternativa che vediamo oggi è l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura alternativa praticamente ti fa uscire dal carcere, bisogna poi presentarsi all'UEP, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, dove sostanzialmente ti fanno firmare dei fogli con tutte le regole che devi seguire, che variano da persona a persona in base al reato. Tendenzialmente può essere il divieto di uscire la sera oppure di frequentare posti con pregiudicati, e questo foglio qua è sempre da portare con te, sia il foglio dove viene accettato l'affidamento sia questo foglio dove ci sono le prescrizioni. Si può chiedere l'affidamento in prova quando la pena da scontare è inferiore ai 4 anni. Anche se c'è una pena maggiore, ma quella da scontare rimane inferiore ai 4 anni, si può richiedere. Per le persone per le persone definite tossicodipendenti, che quindi hanno un certificato, un programma dal CERT, eccetera, anche sotto i 6 anni, per le persone affette invece da AIDS si può sempre richiedere se la persona è in cura.
2: Il grande problema dell'affidamento in prova qual è?
0: Quello che serve, cioè serve una casa. Ci deve essere qualcuno che vi ospita, un parente, un amico. Tendenzialmente consigliamo di far sì che il parente e l'amico non abbia altri reati o non abbia avuto altre condanne, perché sennò è uno dei criteri per cui il giudice magari vi dice di no. Quindi serve una casa e serve un lavoro o una promessa di contratto, oppure riuscire a dimostrare che avete i soldi per mantenervi mentre sarete fuori.
2: Quindi da un lato proviamo a condividere questo strumento per riuscire a tirarsi fuori dalle maglie della detenzione, ma lo facciamo con la consapevolezza che i requisiti molto stringenti che impone la normativa rendono l'affidamento in prova un po' uno strumento per persone che hanno il privilegio di avere un lavoro e quindi il privilegio dei documenti, dei giusti documenti, quindi un permesso di soggiorno e anche una casa. Ovviamente per tante persone che sono recluse in carcere, mancando i documenti, manca la possibilità di avere un regolare contratto per una casa e anche un regolare contratto di lavoro. Quindi diciamo che la platea di persone recluse che possono beneficiare di questo istituto è abbastanza ristretta.
0: Ok, per fare la richiesta, quindi se avete la casa, il lavoro, eccetera, e il documento, la richiesta va fatta al direttore del carcere. Il direttore del carcere poi manda la vostra richiesta al tribunale di sorveglianza. Da qui si apre il periodo di osservazione degli educatori, che sappiamo essere pochi, difficili da contattare. Comunque dovete provare a contattare gli educatori, perché loro devono fare una relazione sulla base del quale il giudice deciderà se darvi l'affidamento in prova. Ovviamente per la relazione dovete dimostrare all'educatore che non, assolutamente nessuno farà mai più un reato, quindi mi raccomando, siate convincenti nei colloqui con gli educatori. I tempi del tribunale di sorveglianza sappiamo essere lunghissimi, in casi di urgenza per motivi di salute o per altri motivi che in realtà non vengono specificati, si può chiedere al magistrato di sorveglianza un'applicazione provvisoria della misura, che però deve essere poi convalidata. E ovviamente, come dicevamo l'altra volta, ci sono tutta una serie di reati per cui non si viene ammessi all'affidamento in prova, che sono tendenzialmente quelli commessi con finalità di terrorismo, eversione, delitti di mafia, sequestro di persona. Comunque per questo c'è bisogno sempre di chiedere un avvocato se potete rientrare nei casi.
3: E quindi iniziamo questa rubrica di oggi parlandovi della detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare. Se ti viene concessa la detenzione domiciliare, uscirai dal carcere, ma dovrai rimanere in casa. Potrai uscire soltanto negli orari indicati dal tribunale di sorveglianza. Si dovranno osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento, che non sono uguali per tutti. La più frequente è il divieto di frequentare pregiudicati. La misura può essere revocata sia in caso di violazione delle prescrizioni, sia in caso di comportamenti che, pur non costituendo reato, siano considerati incompatibili con la finalità rieducativa delle misure, della misura, come per esempio il consumo di sostanze stupefacenti. La richiesta viene fatta come per l'affidamento al direttore del carcere, che la trasmette al tribunale di sorveglianza. Ci sono diversi tipi di detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare ordinaria: se non puoi ottenere l'affidamento in prova, per esempio perché non hai un lavoro, puoi chiedere la detenzione domiciliare se ti rimangono da scontare non più di 2 anni. È necessario avere un'abitazione dove scontare la misura. L'abitazione può essere anche quella di un amico o di un parente che si dichiari disponibile a ospitare, ma non può essere un appartamento abusivamente occupato. Dovrai infatti presentare al tribunale il contratto di affitto o di comodato e o il documento che dimostra che tu o chi ti ospita è il proprietario della casa. È possibile chiedere la detenzione domiciliare anche in una comunità o altro ente assistenziale, purché ci sia una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità.

Ci sono dei casi particolari in cui potrai chiedere la detenzione domiciliare se la pena da scontare residua è compresa tra i 2 e i 4 anni. Persone che abbiano compiuto i 70 anni di età, a patto che non siano delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi e non siano condannati per reati sessuali, per reati previsti dagli articoli dal 600 al 604 del codice penale, legati allo sfruttamento della prostituzione, alla detenzione o accesso a materiale pornografico, alla tratta di persone, a violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. E anche dall'articolo 50, l'articolo 51 e il e 3 bis del codice penale, sempre, per esempio associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzate alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione minorile. Altri casi in cui si può chiedere la detenzione domiciliare per una pena residua da scontare tra i 2 e i 4 anni è quelle delle donne incinte o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri con figli sotto i 10 anni se la madre non può occuparsi di loro, persona gravemente malata che deve recarsi spesso in ospedale, occorre documentare la gravità della malattia, persona che abbia compiuto i 60 anni e sia inabile, minori di 21 per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia, chi è affetto da AIDS conclamata può accedere al beneficio indipendentemente dall'entità della pena da scontare, purché stia già effettuando o intende effettuare un programma di cura e di assistenza in ospedale. Ma anche la madre, che ancora deve scontare più di 4 anni, se ha figli minori di 10, può chiedere la detenzione domiciliare se ha già scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Nei casi previsti dall'articolo 146-147 del codice penale, differimento pena per grave infermità, la detenzione domiciliare può essere concessa senza limiti di pena.

0: Solo per riportare che infatti la parte su quello che riguarda le madri e le donne incinta è un po' cambiato, giustamente con quel caro DDL sicurezza che ormai prevede, cioè non, normalmente di base c'è un rinvio obbligatorio quando una persona aveva un bimbo di meno di un anno, eppure per le madri incinte invece ormai questa non è più obbligatorio, questo rinvio, quindi questo è un aggiornamento. E a tal proposito ricordiamo che comunque in questo momento preciso ci sono 26 bambini incarcerati attraverso l'Italia, tra le quali dei bambini nel carcere Lorusso Cutugno di Torino, quindi un pensiero anche a voi.
1: Quindi, come vi diciamo sempre, carta e penna per questo momento di autoformazione, anche se, come abbiamo già detto, in realtà poi è molto complesso accedere a queste misure alternative. Oggi vediamo l'ultima di quelle riportate nell'opuscolo. Allora, parliamo di liberazione anticipata, viene definita, adesso vi dico come c'è scritto nella legge, poi ridiamo tutti insieme, cioè i detenuti che partecipano all'opera di rieducazione e mantenimento di una buona condotta durante la detenzione, che tradotto vuol dire che non dovete avere rapporti e sanzioni disciplinari, cosa che sappiamo essere molto difficile all'interno del carcere. Per questi periodi qua è concessa una detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata. Quindi ogni 6 mesi di pena passata all'interno del carcere ci sono 45 giorni di liberazione anticipata. Gli ordini di esecuzione, quindi che vi hanno dato una condanna ed è già stata in esecuzione, dopo il disegno di legge del 2024 praticamente conteranno sia l'indicazione del termine finale della pena da espiare, senza riconoscere la liberazione anticipata, sia l'indicazione della pena da espiare contando le detrazioni dei 45 giorni. Ovviamente queste detrazioni non sono riconosciute se durante il periodo di esecuzione la persona non ha partecipato all'opera di rieducazione. Quindi anche qua vi conviene sempre cercare gli educatori, tampinarli e farvi fare delle relazioni su quanto vogliate inserirvi in questa fantastica società che vi aspetta al di fuori di quelle celle. Nei 90 giorni precedenti a quest'ultima data il magistrato di sorveglianza valuterà ogni semestre scontato, e quindi il magistrato di sorveglianza decide per ogni semestre scontato se vi meritate i 45 giorni di libertà anticipata oppure no. Questa valutazione la fa anche se la pena da espiare è ancora nei limiti previsti per la concessione dei benefici. Quindi con la nuova normativa, in casi normali non è necessario fare alcuna istanza, a meno che il condannato abbia uno specifico interesse diverso da quello appena ricordato, cioè dovrebbero essere calcolati in automatico. Questa cosa in realtà non accade mai, quindi chiedete agli avvocati di star dietro alla liberazione anticipata. Appunto, diversamente l'istanza verrà dichiarata inammissibile. Qui ci fanno anche un esempio, i compagni e le compagne di Milano dicono, ad esempio, se hai scontato 4 anni e te ne manca uno per il fine pena, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare gli 8 semestri scontati, e se concederà il beneficio per tutti gli 8 semestri ti riconoscerà un anno di libertà anticipata e avrai finito di scontare la pena.

Se la richiesta viene rigettata e ritieni che il rigetto sia ingiusto, potrai fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Qui in regia dicono che è molto complicata da comprendere questa. Per farla ancora più semplice, calcolate quanti mesi di pena vi rimangono, calcolando che ogni 6 mesi vi dovrebbero togliere 45 giorni se non avete avuto sanzioni. E boh, calcolatrice alla mano, provate a fare i calcoli. Gli ultimi pezzi che ci mancano sono quelli che riguardano il lavoro esterno. Infatti si può chiedere di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere e la richiesta va presentata al direttore del carcere, che decide sulla richiesta. Servono una serie di documenti. Il datore di lavoro deve fare una lettera di promessa di assunzione, indicare le condizioni dell'assunzione, il luogo in cui si andrà a lavorare, gli orari e le condizioni contrattuali. Ovviamente, oltre poi al parere del direttore del carcere, serve l'approvazione, come sempre, del magistrato di sorveglianza. Quindi anche qui sappiamo che i tempi sono abbastanza lunghi. In questo caso si può stare fuori dal carcere solo durante l'orario di lavoro. Come sempre, ci sono poi dei casi speciali per chi è stato condannato all'ergastolo, ad esempio può accedere al lavoro esterno solo dopo aver scontato almeno 10 anni, oppure per tutti quei reati che avevamo già visto dell'articolo 4P bisogna aver scontato almeno un terzo della pena, e la pena comunque non deve superare i 5 anni. E a differenza della semilibertà, si può uscire dal carcere esclusivamente per andare a lavorare, quindi solo nell'orario di lavoro, rispettando le tempistiche per raggiungere il luogo di lavoro, e i giorni festivi, comunque tutte le giornate in cui non si va a lavorare non si può uscire. Per ultimo vediamo anche i permessi premio, cioè se diciamo il carcere reputa che ti sei comportata bene e non sei ritenuta socialmente pericoloso, puoi ottenere dal magistrato di sorveglianza un permesso per uscire dal carcere, quello che dice la legge, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni per ogni anno di reclusione. Possono chiedere i permessi premio tutte le persone che hanno una pena non superiore ai 4 anni, oppure se la pena è superiore ai 4 anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena. Quindi, come sempre, bisogna fare i calcoli. Per chi ha avuto l'ergastolo, è stato condannato all'ergastolo invece dopo aver espiato almeno 10 anni. L'istanza anche in questo caso va presentata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza chiederà poi delle informazioni rispetto alla pubblica sicurezza e anche rispetto al luogo in cui si chiede di poter andare. La decisione viene poi comunicata immediatamente al pubblico ministero all'interessato e si possono, entro 24 ore dalla comunicazione, si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Nell'opuscolo poi si parla anche di rinvio dell'esecuzione della pena, che però non tratteremo perché in realtà con quello che era stato chiamato DDL sicurezza, DDL 1660, è stata tolta il rinvio dell'esecuzione della pena, quindi questa parte non la leggeremo.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Un album bellissimo di Ornella Vanoni con Vinicius De Moraes. E cominciamo così quest'ora del lunedì, la seconda da settimana scorsa, che era la prima. Abbiamo cominciato questo momento dedicato un po', in realtà è un po' tutto il lunedì pomeriggio, dedicato un po' a chi ci ascolta al di là di delle galere o di delle mura di casa in quanto ai domiciliari. Comunque, la questione è che dedichiamo un'oretta un po' al tema del carcere. Lo facciamo da qua, da Verona, sperando che la voce possa entrare anche dentro il carcere di Montorio. E noi continuiamo con un altro pezzo intanto, sempre della voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. Entriamo un attimo in questa oretta in cui sostanzialmente tratteremo due cose. Diremo ancora due parole su Next Stop Modena 2020, un libro di cui abbiamo parlato due settimane fa e che è giusto continuare a parlarne. E per oggi vi leggerò giusto l'introduzione, che sono un paio di pagine e credo che possa far piacere a chi ci ascolta da dentro. E in seguito parleremo un attimo di un fatto che è avvenuto una settimana fa. Una ragazza di 21 anni che sembrerebbe essersi, almeno quantomeno quello che si scrive sui giornali, che si è tolta la vita al carcere di Spini, ed è una ragazza di nome Abrar Jarrah che è passata per il carcere di Montorio, perché non certo di Verona, ma abitava a Verona, stava a Verona quantomeno, e da due anni rimbalzava di qua e di là, un paio di volte è stata anche a Montorio. Parleremo di questo e ascolteremo un po' di musica tra questo album qua e un nuovo cantautore, nuovo per me quantomeno perché non lo conoscevo, Senza paura per adesso, sempre di Ornella Vanoni.

Claudio è uno dei cinque firmatari dell'esposto alla Procura della Repubblica di Modena per i fatti accaduti nel carcere Sant'Anna durante le rivolte dell'8 e 9 marzo del 2020. La sua storia non è solo quella di un testimone, ma soprattutto di chi ha scelto di non voltarsi dall'altra parte, anche quando sarebbe stato più facile. La sua scrittura nasce dal bisogno di verità e dalla volontà di restituire dignità a chi non ha voce. Detenuto da molti anni in diverse carceri italiane, nel 2022 ha visto riconosciuta la richiesta di avvicinamento nella sua terra per ragioni familiari e di studi universitari e quindi attualmente recluso nel carcere di Secondigliano. Questo che ho appena letto è il trafiletto del retro del libro di Next Stop Modena 2020, un libro scritto appunto da Claudio Cipriani, che per chi vuole scrivergli è appunto rinchiuso nel carcere di Secondigliano. E questa è l'introduzione. Cari lettori e care lettrici, prima di intraprendere questo viaggio vorrei soffermarmi su alcune considerazioni. L'universo dei libri è infinito. Vi sono romanzi gialli, rosa, autobiografici, d'avventura. Vi sono libri con molteplici sfaccettature. Ci sono testi d'analisi, racconti per l'infanzia, novelle, poesie e chi più ne ha più ne metta. Basta aprire il portale della conoscenza e dell'immaginazione per affacciarsi sull'infinito. Quello che accomuna tutti i libri, secondo me, è la volontà dello scrittore, cosa che io non sono, di tramandarci un qualcosa, che sia un sapere concreto o una semplice emozione.

I libri non sono la memoria del passato, ne sono i custodi e allo stesso tempo rappresentano. I libri sono la memoria del passato, scusate, ne sono i custodi e allo stesso tempo rappresentano un'eredità per le generazioni future. La mia speranza è rivolta proprio alle generazioni che verranno. Cercherò quindi di raccontarvi un piccolo spaccato di vita visto attraverso la mia prospettiva, i miei occhi. Cercherò di ripercorrere nella maniera più fedele possibile gli eventi che mi hanno travolto negli ultimi anni, mettendo in discussione anche me stesso, il mio aspetto comportamentale, o meglio, il mio atteggiamento non conforme alle norme e sempre, come direbbe qualcuno, alle aspettative di base. Non sarà un racconto della mia vita, sarebbe troppo lungo, troppo pretenzioso e troppo sopra le righe, anche per me. Nell'ultimo periodo mi sono chiesto spesso quali fossero i miei bisogni, di cosa volevo parlare e cosa volevo trasmettere, quali tematiche volevo affrontare e quali emozioni volevo rimandare. Prima di decidere la forma, mi sono interrogato a lungo sulla funzione. In realtà, sono quasi 3 anni che mi interrogo e mi pongo le stesse domande. La funzione mi è ormai chiara. Questo racconto non vuole essere un reportage. Nasce a seguito della rivolta carceraria avvenuta nell'istituto modenese l'8 marzo 2020. La sua funzione, quindi, è semplicemente quella di costituire una memoria di quanto accaduto, cercando di sensibilizzare e applicare il dibattito sulle carceri. Ampliare. Proprio per questo motivo ho scelto una forma molto morbida. Personalmente, ritengo che il cambiamento passi attraverso le mani delle generazioni future. Quelle dei giovanissimi, e quindi mi sono anche dovuto chiedere: come faccio io, da carcerato rinchiuso tra quattro mura, a parlare ai giovanissimi? Io, che non parlo molto con l'esterno, che probabilmente ho perso o sono in ritardo con l'evoluzione del linguaggio, riuscirò a esprimere il mio pensiero? A volte guardo i ragazzi, la fascia compresa tra i 18 e i 25 anni, nulla di che. 20 anni di differenza non sono molti, ma non nego di sentirmi un pesce fuor d'acqua. Dall'avvento del personal computer ad oggi la società ha fatto passi da gigante, tanto da guardare alla velocità come a uno degli elementi preminenti che caratterizza la nostra esistenza e ciò che ci circonda. Ad oggi, calcolare i salti generazionali con cadenza ventennale è divenuto riduttivo, se non poco sensato. Tenendo conto della velocità con cui tutto cambia e si evolve, potremmo soffermarci addirittura al decennio per confrontarci sulle varie evoluzioni o involuzioni che ci circondano. Ma alla fine mi chiedo, cosa ci stiamo perdendo? Chi va veloce non guarda, non osserva. Immaginate di essere su di un treno ad alta velocità che percorre i 400 km orari. Cosa vedete se guardate dai vostri finestrini? Niente di concreto. Chi va veloce non ascolta, non sente. Oggi tutti parlano e nessuno è più disposto ad ascoltare. E quando parlo di ascoltare mi riferisco a tutto, alle persone che ci parlano, all'ambiente che ci circonda. Tutto parla. Basta saper ascoltare perché è semplice. Se tutti parliamo e nessuno di noi ascolta, alla fine nessuno avrà capito cosa dice l'altro. Qualcuno ha definito la società attuale come qualcosa di fluido, come quelli che un tempo erano considerati bisogni concreti, oggi lasciano il posto a bisogni frivoli e spuri. Scarpe, orologi, cellulari. Bisogna che mutano e cambiano alla velocità di un giro di roulette. Non appena raggiunto il traguardo, non appena soddisfatto il bisogno, tanto agognato, in un attimo esso perde valenza, smette di essere funzione e scopo, lasciandoci un senso di vuoto che verrà colmato solo dal raggiungimento del prossimo bisogno e così via. Uno degli aspetti del carcere è che purtroppo esso rappresenta un bacino, un luogo dove giornalmente vi sono individui e individue che varcano il cancello. È proprio confrontandomi anche con i ragazzi appena entrati che alcune riflessioni prendono forma. Parlando di alcuni video, report o podcast esterni, la cosa che emerge con più frequenza è il dilemma, anzi l'angoscia legata alla durata. Un video che dura più di un minuto è lungo. Se poi ci si aggira su 2 o 3 minuti diviene addirittura palloso. E ciò che mi sento dire al riguardo sono frasi del tipo:
Wow, 2 minuti, che palle, così lungo! Io mi scoccio di aspettare 2 minuti. Questa nuova generazione si potrebbe definire la TikTok Generation. Se corri, non ascolti. Se corri, non vedi. Non vedi il tuo vicino di casa che non arriva a fine mese. Non vedi che è in difficoltà. Non ascolti i problemi della gente. Che poi, pensandoci bene, sono un po' anche i tuoi. Non vedi le problematiche che affliggono il territorio e che ti circondano. Perdi l'empatia. In molti oggi dichiarano di aver sviluppato un disturbo dell'attenzione. Non riescono a concentrarsi e la lettura per alcuni rappresenta un dramma. Perdi l'empatia e di conseguenza perdi la convivialità, perché in una società ultraveloce ciò che rimane è il singolo attore o attrice, dove ogni persona pensa solo a se stessa e tutto perde valenza. La società attuale, imperniata sul capitalismo e l'edonismo, ha tirato i conti e i social altro non sono che uno strumento, la longa manus a disposizione del capitale, dove il prodotto più importante, il centro del mercato delle merci, è l'individuo stesso. Oggi il prodotto siamo noi. Ciò che facciamo con TikTok, Instagram, Facebook, eccetera, altro non è che vedere noi stessi creando quella che molti definiscono la fake life. Tutto questo mi porta alla domanda iniziale, ma alla fine, cosa ci stiamo perdendo? Ecco, perciò la scelta per questo scritto di una forma, come dicevo, morbida, sicuramente poco densa e politicizzata, spero solo di riuscire nell'intento. Next stop, prossima fermata, nel senso letterale della parola e non solo. Dopo la rivolta avvenuta l'8 marzo del 2020 nel carcere di Modena, mi trovai sul furgone della polizia penitenziaria. Next stop, Ascoli Piceno. Al di là del senso letterale, il titolo rappresenta per me una vita a tappe, un percorso di crescita e declino, di morte e rinascita. Chissà cosa mi riserverà il futuro.

0: E quindi ripetiamo un attimo, no, ripetiamo no perché non l'avevo detto, però l'avevo suggerito. L'autore di Next Stop Modena 2020 è Claudio Cipriani, sta al carcere di Secondigliano e l'indirizzo per scrivergli è Claudio Cipriani, via Roma verso Scampia 350 80 144 Napoli. La prefazione di questo libro è scritta da un compagno che sta purtroppo dentro anche lui al carcere di Sanremo e si chiama Luca Dolce, detto Stecco, e per chi vuole scrivergli è un po' complicato perché da novembre aveva la censura sulla posta, non so adesso se ce l'abbia ancora. Penso di no, in ogni caso l'indirizzo l'avrebbe avuta per 6 mesi, ora adesso non so fare i calcoli. Casa circondariale di Sanremo, strada Armea 144, 18038 Sanremo, Imperia. Detto ciò, invece, visto che siamo di indirizzi e magari ci avete già carta e penna in mano per scrivere a qualcuno in generale. Radio Onda Rossa, Radio Blackout e Radio Fugico forniscono per i detenuti appunto un indirizzo valido per inviare lettere o comunicazioni, qualsiasi messaggio si voglia. Queste tre radio fanno anche un po' aiuto a chi non ha invece indirizzi per ricevere, ma che vorrebbe ricevere qualcosa o quantomeno instaurare un rapporto con chi è dentro e rompere l'isolamento che vorrebbero. E quindi per scrivere a Radio Eustachio, che è la radio che state ascoltando, potete scrivere a una di queste tre radio o in particolare a Radio Onda Rossa, con la quale siamo già in accordi, a Via dei Volsci. Volsci 56 00 185 Roma. Quindi adesso per comodità li ripeto tutti e tre. Per Claudio Cipriani, via Roma verso Scampia 350 80 144 Napoli. Per Stecco, casa circondariale di Sanremo, strada Armea 144 18038 Sanremo. E infine, per scrivere anche a noi, Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma e via di Anima e Core.
1: Come fate volte il sorpresa per Vinicius?
2: Sì, una sorpresa per Vinicius. Facciamogli un samba di Napoli, eh?

Passiamo quindi a parlare di Abrar, una ragazza di 21 anni morta una settimana fa nel carcere di Spini e passata anche per il carcere di Montorio. Per le strade di Trento c'è un volantino che ha girato grazie a persone solidali che hanno solidarizzato con questa vicenda e hanno voluto pubblicare due righe che noi leggiamo qua per dare la possibilità anche di sentirle dentro a Montorio. Domenica 24 maggio si è diffusa la notizia che una ragazza si era impiccata nel carcere di Spini di Gardolo. Già in serata trapelava che le sue condizioni fossero disperate e si parlava di morte cerebrale. Dal poco che hanno riportato i giornali nei giorni seguenti si sa che Abrar Gerrar avrebbe compiuto a breve 22 anni, che era stata trasferita a febbraio a Trento dal carcere di Verona, che proveniva dalla Lombardia, che le rimanevano da scontare 5 anni e che aveva iniziato a frequentare un corso di gelateria in carcere. I secondini fanno sapere che aveva manifestato una certa indole ribelle e che era attenzionata per la possibilità che tentasse il suicidio. Il giorno prima la casa circondariale di Trento aveva ospitato un incontro del Festival dell'Economia con relatore in videoconferenza il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che nell'occasione ha avuto la faccia tosta di affermare che non esiste un rapporto di causa e effetto tra sovraffollamento e suicidi, rallegrandosi che i suicidi nel 2025 sono stati meno che nel 2024, ossia 76 al posto che 83. Quello di domenica è almeno il 25esimo suicidio in carcere in Italia dall'inizio dell'anno e il secondo a Spini nel giro di 5 anni. Le statistiche ufficiali infatti non contano chi muore in ospedale dopo un tentativo di suicidio. Non sappiamo la dinamica esatta di quanto è successo, ma tanti episodi simili degli anni scorsi e le esperienze di chi è in carcere ci fanno concludere che se è stata lei a mettersi il cappio al collo, è stato tutto il sistema carcerario a fabbricare la corda e a stringere il nodo. Nel 2023, Indira, a cui avevano negato il trasferimento in un carcere più vicino alla famiglia, era stata lasciata morire dalle guardie, che hanno atteso prima di chiamare i soccorsi. Ed è notorio che la magistratura di sorveglianza di Trento, che decide su permessi, riduzioni della pena, accesso alle misure alternative, nega sistematicamente ogni richiesta dei detenuti e delle detenute. A Spini la percentuale di consumo di psicofarmaci è tra le più alte in Italia. Sono frequentissimi gli atti di autolesionismo, quasi sempre quale forma di protesta, e come in tutte le carceri sono giornaliere le angherie e i soprusi dei secondini. Ogni morto in carcere è un morto di carcere, la cui responsabilità è tutta di chi mette e tiene in carcere le persone, magistrati e secondini. Nei giorni scorsi abbiamo portato solidarietà fuori dal carcere ai detenuti e alle detenute per fare sapere la notizia di quanto accaduto alle sezioni dove non si sapeva e non far sentire solo o sola chi invece ne era al corrente. La risposta, sia al maschile che al femminile, è stata calorosa, rendendo chiaro che per tanti reclusi la morte di una compagna di prigionia non passa come se niente fosse e che solidarietà è ancora una parola con un significato. Ora portiamo la notizia in città e davanti al tribunale di sorveglianza perché questo fatto non deve passare in silenzio come una tragica fatalità, ma si deve sapere chi è responsabile di questa morte, come della sofferenza quotidiana che lo Stato elargisce dietro le mura di Spini.

Andrea Laszlo De Simone, un cantautore del 1986, giovanissimo in realtà, di Torino. Lo proponiamo perché merita nei testi, quantomeno. Però si propone poco e quindi raramente lo si potrà vedere. Noi torniamo invece alla storia di Abrar e abbiamo trovato, grazie a un sito al sito dell'APAS Trento che ha pubblicato alcuni lavori fatti con i detenuti all'interno, in un giornaletto pubblicato a dicembre del 2025 ci sono due canzoni scritte da Abrar Jarrar insieme in featuring con Fit Abri, e noi pensavamo di leggere entrambe le canzoni con pessima interpretazione, ma proviamo a fare il possibile. Era essenziale quello che facevo in quel bilocale, adesso è più essenziale quello che faccio in cella. Questa non è una stella, è inutile che fai il pazzo. Qui finisci sul lastrico, sono finita al fresco. E non era per il pezzo. Facevo la faccia da bambina e i miei occhi puntavano alla rapina. Dormivo su un letto caldo, ora dormo su una branda al freddo. Qualsiasi cosa avevo in mente la facevo sempre. Non sono una bitch, ho voluto essere come i rich. Mangiavo couscous e uscivo a fare i flus. Non sarà mai un mondo migliore finché esistono le pistole, non mi serve un dizionario per capire cos'è un penitenziario. È solo che non lo comprendo il vostro sistema carcerario. Non è mancanza d'affetto che mi ha portato qui dentro, è solo che lo Stato non mi ha apprezzato. Ci danno dei criminali, abbiamo preso dagli sbirri infami. In 36 coimputati ci hanno tutti inculati. Il giudice vuole interrogarmi per infamarli. Te lo dico chiaro, preferisco amarli. Sono delinquente e anche un po' nullafacente. È palese, non sono io lo sbirro in borghese. Vuoi rendermi debole solo perché sono colpevole. Non sono una bitch, ho voluto essere come i rich. Mangiavo couscous e uscivo a fare i flus. Ora sono definitiva e sto carcere mi rende più impulsiva. Prendo la compressa per placare la tempesta, eppure è sempre nella mia testa. Questo è un testo scritto da Abrar, appunto qualche mese fa. E ci diamo un attimo di momento.

liberante. Non è un talento, è un cambiamento. Tra queste mura, mentre ti parlano di cultura, non esiste cultura in questa misura. Con che coraggio riuscite a dire che è oltraggio? Perché ho voluto essere come i figli di papà, senza umiltà. Questa non è gerarchia, è solo utopia con la pulizia. Non mi abbatto, non mi fotto, la mia anima che mi inganna con quell'immagine da liberante, per uscire e fumare levante. Ce ne sono tante, fai finta di niente, mentre passi davanti alla gente, sono tutte delle merde quella gente, che dicono vabbè, tanto perde. Faccio quello che posso e non posso, nel posto per questo passo dal torto. Taglio corto per non cadere in questo ingorgo. Io le scuse non te le porto, resto qui, non mi tolgo. Non sono la pedina della signoria, sta attenta signorina. Gli danno dell'onore a quel signore. Che è sta generazione che ci ha portato a questa condizione? Sono cresciuta da detenuta, ma rimango cocciuta, e la mia divisa mi ha divisa dagli amici. E la divisa mi ha divisa dagli amici. Quegli amici che ora sono tutti nemici. La mia anima che mi inganna con quell'immagine da liberante per uscire a fumare levante. Ce ne sono tante le sezioni sbarrate di questo penitenziario. Ti parlano come se fossi il loro diario. Senti, sono innocente, è più delinquente di un vero delinquente, solo per quella coscienza sporca come è lorda. Quelli veri sono quelli che ti lasciano i segni. È inutile che mi parli, ho gli occhi con i tagli. Volevo lavorare, ma sono finita nel tunnel. Questa era Liberante di Abrar, una canzone scritta da lei, insieme a Fit Abri, e Rich era quella di prima, che abbiamo provato a leggere. Sì, scusate un po' l'interpretazione, però quantomeno era bello sentire delle parole scritte da lei, anche perché sono abbastanza significative. E per chiudere questo momento, un attimo di aggiornamento su Abrar, chiediamo un po' se chi ci ascolta da dentro, chi ha la possibilità di ascoltarci, chi sta sentendo queste parole, se ha qualche informazione o qualche contatto in più da poter dare alla famiglia, o anche semplicemente dei messaggi di solidarietà da dentro, da Montorio, per chi l'ha conosciuta o per chi anche solo l'ha vista passare, può scriverci appunto all'indirizzo di appoggio che abbiamo, che è via dei Volsci 56 00181 Roma, presso Radio Onda Rossa. Ripeto l'indirizzo: Radio Eustachio presso Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma. E noi torniamo, abbiamo ascoltato qualcosina di Andrea Laszlo De Simone, che appunto dicevamo cantautore recente di questi ultimi anni, diventato famoso, in realtà famoso, diciamo conosciuto per una canzone del 2021 che adesso ci mettiamo ad ascoltare, che così almeno capiamo anche il del 2021, che canta un pochino sulla scia di quello che è stato la pandemia, così torniamo anche da dove abbiamo cominciato e chiudiamo il cerchio, che abbiamo cominciato da Next Stop Modena. Quindi ascoltiamo questo, poi ci gustiamo un altro brano di La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza, L'Allegria, del quale questa settimana ormai ne sono rapito, e ci sentiamo settimana prossima. Grazie per l'ascolto, un abbraccio soprattutto a chi è privo della propria libertà personale.

un commento così in uscita prima di tornare su Ornella Vanoni e salutarci definitivamente. Mi piacevano i testi appunto di queste canzoni che, seppur un pochino di smelenso e di lento e che magari ci trascina un po', però delle immagini molto belle come quella di prima che parlava dei rami spezzati, che se i rami spezzati servono anche per far prendere il fuoco, per far divampare le fiamme, come anche quest'ultima immagine qua molto bella della mente che è una gran sarta e ricuce in fretta nel tempo di qualche sigaretta. Un saluto di nuovo, un abbraccio forte e alla prossima settimana.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, E

Le plebi sotto il giogo del borghese, languendo stanco.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

we don't know things. We're hip to the sound of 6 billion people.

0: scendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

0: SSR.
1: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: news, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e ti solletica con gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto.

says, welcome.

0: cosa sto facendo, Dio che è? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che è?

le prime figure si facciano avanti. Indietro. Avanti ancora. Le femmine lasciano via, gli uomini dall'altra parte. Fate un inchino.

San Luis, a spasso. Dove va il maestro?

Sacchetto.

Yeah.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai tutta sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

ladies and gentlemen, David Byrne.

0: Sveglio.
1: Stai ascoltando lo Sveglio.

0: La tromba.
1: Scusa, ma che radio è?
2: Ready

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: scendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.
2: Sumana la bomba che scoppia e mitraglia, dispone i petardi, impugna le star.

Ci sei, ci sei.